0: spaventi.
1: Disgiochi! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera.